con Ginino e Margherita Palun. La voce staccata se viralizza in TikTok con coreografia che imita nel estilo vaquero e retrata nel rodeo e la cultura rural. E